facciamo una cosa in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta

sto sognando in abito da sera, e all'improvviso laggiù la giarrettiera, gli spogli bianchi, ma son due pere cotte.

0: baci piano, mi mordi forte il collo.
1: E mentre urlo,
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?
1: Oh.
0: Non ci credo, non ci credo.